a piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò, io mi spoglierò.